0: Signori.
1: Non è nato tu. Kangburati mungpen kilun arjui longtanglo. Adun tu, sinodrong farpen, pirte ke plangalun arjui xena.

Non è una letum. E caiamo vela morgiana lompen. Jitendera lapen alpona cropito menkilun arjug lontalo. Laki akashwani dipu. Corbilla morgiana lun kerotke parju jamegang ding lompen kejutsi. Ahira la morgiana lompen. Probicato pi lapen ni duty mung pieto menkilun arjug sina. Aluna lantilake. Ne sami met. Labang solun kabunda bang probika topi. Totang te arjuk sinang labang so alun.